down the drain.

Down the drain.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer.

possibilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di obbedienza animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di obbedienza animale. Tu vuoi. Tu puoi.

L'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomitava acqui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

Thank you.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
1: Non stop.
4: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
3: www.ciroma.org.
1: Bravo.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittorio e di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Fantastico!

0: con le mani! Sento su le mani! E niente scherzo! Hai capito? Accattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani li cade il bambino!
0: Fuori i soldi e niente scherzi!
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore! Siamo venuti in cerca di lavoro!
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo!

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
0: Che mi hai regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci hai rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu Marlo ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160. Dico, no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

in culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

Angel. Angel.

You're so crazy. You're a nut. Stop it.

0: Are you still going on?
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:42.

0: Pasqua! Pasqua, Zachary! O Federica!
1: Non afferrei, scusa.
0: Pasqua, o Federica! Chiamo dalla assistenza di Gio! Pasqua, Tarku! Tarku, di me, quando eravamo agnuni, scrivavamo un pallone! O seminari, mi sono fatto prendere, tutti si sparano, shoot, non si shoot! Bello, Pasqua! Se non va a stare qua, non si cangia, se è bello, tun, tun, tun, tun! E le capite, come sto? Stanno buono, stanno chiamando te! Come era una volta, siamo uguali! Ehi, mi dico, poi ci sono una scopallò, niente! Sei mental fan, ascolti, e tanto cazzare sempre! Ma tutta la cosa, guagni, guagni! A Roma, ma che è bello, guagni, bello! Mannaggia! Ma è possibile che a Roma non lo so, mannaggia!
1: Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Oh, disgrazia, mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che mi ha detto scherzo, ma che deve cacciare?
0: È la peggio! È la peggio!
1: Ma perché io mi sono tutto il mondo? C'è la faccia di assoluto!
2: Quando
1: c'è la miseria, eh?

0: che stai, Pellegrinaggio?
1: Sì, tu avevi dici a Roma. No, Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
0: Ciao.
1: Ciao Pasquale.
0: Ande cosa?
1: Auguri, eh?
0: Grazie.
1: Tante buone, Pasquale. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
0: Errore, maledetto.
1: Arriva.
0: Chi cazzo lo conosce?

0: Another one. Just some.
1: Oggi su Radio C-Roma, Black a colazione. Uova e salsicce dall'inferno sudaticcio del funk, un caffè nerissimo afrobeat e biscotti di redenzione soul. Non potrai restare a casa, fratello. La rivoluzione non sarà offerta dal mulino bianco. La rivoluzione non passerà da Twitter. La rivoluzione non sarà trasmessa in TV. La rivoluzione sarà dal vivo.

Ciao raga, questa mattina all'orologio atomico di Dario G. Roma la colazione che passa è quella black. Tutti chirina poco, capito? Chiri suonina poco, chiuscusagni, da musica nevora. Buona giornata.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 75%.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: Cash money slanging on, nigga.
3: Off top,
2: HB,
3: boy.
2: HB, cheese.
3: Ladies, what's happening, BG?

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli, chi ha demolito il cane, chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane, chi ha svalorizzato il cane, dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui. Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma tolto il cane di bocca, mette troppo cane al fuoco, mettiamoci sopra un cane, mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane, mi stringe il cane, mi spezza il cane, mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane, non sei abbastanza cane con te stesso, non so più dove sbattere il cane, non tocco più un cane.

0: i cani.
1: Quattro cani vedono meglio di due. Questo cane diventa un po' monotono. Questo cane è decisamente ossessivo. Questo cane non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani vanno verso la rovina. Tutti delusi del cane! Un bel cane.

Guardare il cane! Zitto e cane! E beh, questo è.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
2: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
3: Sì.
2: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
4: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
1: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: Prego, Calamaria, la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
2: Ecco.
0: Credo.
2: Si chiama?
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti. Bravo!
3: Children, these were the last words I heard my mother say. I know somebody out there may not know.

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

Náufrago adesso. Su una zattera. Sulla mia pancia. Il mio braccio pendente da un lato. Tagliata e incisa dalla fune, alla quale stavo aggrappato.

abbandonato, come pezzi di legno trasportati dalla corrente. Penso al guardiano del faro. Provo a pensare ad una cosa. Sempre due, il faro, il guardiano del faro, uno dentro l'altro, il fanale che lentamente gira, le scale che girano dentro,

basta sentire la sirena della nebbia lamentarsi.

riempiendo la mia bocca aperta. Sorpreso, non morirò di sete oggi.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: E lei accosti, per favore. Vede come?
2: Aspetta.
1: Brigadiere.
2: Sta buono.
1: Brigadiere.
2: Sta a fare un traccio, aspetta, no? Che sta da retta sto stronza qui?
1: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
2: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronza, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
1: Avanti,
2: mi ha fatto carcerà!
1: Avanti, è proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

0: Vostro Onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Colpevoli! Ordine in Atlas! Ordine! Sceriffo!
2: Vostro Onore! Vostro Onore!
1: Grazie!
3: Grazie!
1: Assombrare l'aula!
4: Rallegramenti!
2: Vostro Onore! Vostro Onore, che giustizia è questa?
3: Ma non lo so.
5: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
3: Scusate.
5: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
1: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro Onore! Vostro Onore! Ma che sta... Aspetta, lascia!
3: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
1: Non sento, che cosa hai detto?
3: E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
1: Come?
3: Mi ha sentito, Capone.
1: Vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
3: Qui finisce la lezione.
1: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo.

0: andar bene così.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare.

erano le ultime stampe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù, confidenziale, fregatura totale, illusionale come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: Hives.
1: Eight have died. Soon to be nine. Nine eternities.

0: dito contro organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e nel ritornello lanciava un appello: cancella il debito. Jovanotti non fu il solo artista a lanciare quel messaggio. Lo stesso fecero Bob Geldof, Bono Vox e altri ancora all'interno della campagna Jubilee 2000, che approfittando del giubileo voluto dal Papa sollevarono la questione del debito pubblico che strozzava i paesi africani e delle politiche neoliberiste che aggravavano il problema. L'Africa, in particolare, viveva così una stagione sotto i riflettori, come racconta il combognano padre Alex Zanotelli.
1: L'Africa ha avuto un bel momento quello lì, in cui davvero era entrata finalmente nelle discussioni pubbliche. Ero già nella baraccopoli di Corococcio, vivevo lì, ma l'Africa è stata effettivamente in quel momento, ha avuto una grossa attenzione. Quali erano i presupposti perché alzasse la testa l'Africa? Penso che i presupposti fondamentali era un cambiamento radicale, cioè il problema dell'Africa è che l'Africa sta pagando questo sistema economico finanziario mondiale. Quello che noi è il nostro benessere è pagato poi dall'Africa. Oggi calcoliamo, siamo 9 miliardi di persone. Il 10% della popolazione mondiale, cioè chi sta bene, il 10% di questi 9 miliardi, consuma da solo praticamente il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il problema centrale, in poche parole, che ha. Che poi i paesi, soprattutto l'Africa, che viene da tutta un'immensa tragedia di colonialismo e di sfruttamento, si trova in una situazione in cui continua a peggiorare in questo momento e l'impoverimento dei popoli africani è sotto gli occhi di tutti oggi.
0: La questione del debito non riguardava solo i paesi africani. Qualche anno dopo toccherà anche all'Europa. Marco Bersani, coordinatore di Attacchi Italia.
2: A quel tempo il problema ovviamente era pressante per i paesi del sud del mondo, che erano letteralmente strangolati da politiche che, dietro un'idea diciamo astratta, per cui se io ti presto dei soldi tu me li devi restituire, in realtà dietro questo c'era un rapporto di potere gigantesco. Io detengo il capitale finanziario, tu ne hai bisogno, io te lo presto a condizioni sia di tassi di interesse che favoriscono me, ma anche per prestartelo ti pongo una serie di condizioni, per cui per esempio devi privatizzare tutti i sistemi sanitari, devi privatizzare i servizi pubblici, devi sottostare a una serie di vincoli. Quindi diciamo il debito si presentava come il cappio al collo dei paesi del sud del mondo. Nel tempo si è capito che può diventarlo per chiunque e infatti dopo la crisi dei subprime negli Stati Uniti 2007-2008, nel 2010-2011 la questione del debito è precipitata in Europa. Noi abbiamo sempre detto che era una trappola artificiale cominciare a dire che il debito è il problema fondamentale, che il debito paralizza l'economia e la società, è stata una costruzione ideologica fatta a tavolino. La crisi veniva presentata come un'emergenza gigantesca e come ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, a chi ci si rivolge? Ai tecnici. E quindi si smette di avere un pensiero collettivo e si comincia a dire: aiuto, c'è un problema, chiamiamo l'esperto che ce lo risolve. E lì è stata giocata la battaglia del debito pubblico sia sull'Italia, ma poi lo si è visto in maniera clamorosa sulla Grecia, esattamente per far passare le politiche liberiste senza più il consenso che precedentemente avevano. Cioè la trasformazione della favola in incubo. Pensiamo all'Italia. In Italia esattamente nel 2011 abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica. Come ha risposto il modello ha detto: ah, non siete più d'accordo con le privatizzazioni? Bene, potete pensarlo, meglio se a casa vostra e quando siete da soli, perché quando invece siete fuori e in pubblico dovete sapere che magari privato non è bello, ma è obbligatorio e ineluttabile. Ora, se però io devo trasformare una favola in un incubo, e cioè non posso più accedere al vostro consenso perché la favola non esiste più, come faccio a farvi accettare l'incubo? incubo mi devo spaventare. Tutto questo per ottenere non più il consenso che so di non avere più, ma per ottenere la rassegnazione delle persone. Era un tentativo politico, anche ben riuscito sotto molti aspetti, di far credere che se il debito era

0: alto sulla situazione andavano prese misure di emergenza. E quali erano le misure di emergenza? Ovviamente l'approfondimento delle privatizzazioni, l'approfondimento delle politiche liberiste, l'approfondimento della sottrazione dei diritti e democrazia.
1: Nonostante la grande mobilizzazione per cancellare il debito dei paesi africani, i potenti del mondo non diedero ascolto nemmeno al Papa, e la questione non è ancora risolta, anzi.
2: Siamo arrivati, ho visto le ultime statistiche per l'Africa, parlano di 1.160 miliardi di dollari di debito. E questa è una delle maniere in cui strozziamo la gente, c'è nulla da fare, 1.160 miliardi di dollari di debito. Prendi il governo italiano che ha fatto partire il piano Mattei, ma il piano Mattei è una copertura per che cosa? Per lo sfruttamento. Il nostro interesse in Africa qual è? Petrolio, gas, questo è quello che ci interessa a noi, e questo vale per tutte le nazioni, gli Stati Uniti, l'Europa, l'Italia, davvero è qualcosa che fa spavento, praticamente noi perseguiamo una politica predatoria. Do semplicemente l'esempio più clamoroso che abbiamo, è quello del Congo. Il Congo è il paese più impoverito al mondo ed è il paese che ha le ricchezze più grandi del sottosuolo al mondo, ed è arrivata una situazione oggi che fa paura, e stiamo portando via le sue ricchezze, che sono che cosa? Il coltan, il cobalto, particolarmente il coltan per tutti i telefonini. Noi stiamo derubando in continuità l'Africa, e quindi questo è un po' lo stile, direi, di quello che io chiamerei l'Occidente, e per cui del debito non abbiamo risolto assolutamente nulla, non facciamo altro che incrementarlo. I paesi poi africani, che potevano forse pagarlo se avessero le mani sui beni come il Congo, se avesse il governo del Congo di Kinshasa, avesse lui le mani sul coltan, cavolo, se ci pagherebbe i debiti. Ma in questa maniera facciamo altro che portare via i beni dall'Africa, e in più l'Africa è sempre più indebitata.

0: Le ricette neoliberiste venivano imposte a ogni latitudine e progressivamente si stavano mangiando tutti i beni comuni del mondo, costringendo i cittadini a cominciare a pagare ciò a cui prima avevano diritto.
1: Il modello capitalistico, per poter sopravvivere, ha dovuto invadere anche tutti quei settori che prima facevano parte di un compromesso sociale, no? Quello che è avvenuto nei 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Europa. Il modello capitalistico ha continuato ad esistere, ma in parte per le grandi lotte che ci sono state, in parte per motivi geopolitici, in Europa si era creato una sorta di compromesso sociale per cui da una parte c'era il modello capitalistico, dall'altra c'erano una serie di diritti garantiti, una serie di servizi pubblici creati per esattamente rendere garanzia di quei diritti. Bene, da quel momento è esattamente quel settore che diventa il target del modello capitalistico, cioè il modello capitalistico ha bisogno che non ci siano più settori tra virgolette neutri e che quindi non ci siano più servizi pubblici gratuiti, non ci siano più diritti a prescindere, ma quello diventa un terreno di battaglia. E infatti da lì il modello capitalistico ha cominciato a inserirsi dentro la privatizzazione dei beni comuni. Pensiamo all'energia, pensiamo ovviamente all'acqua, pensiamo al territorio. E su questo c'è anche un interessante studio fatto nel 2011 dalla Deutsche Bank che si chiama Guadagni, concorrenza, crescita, in cui dice cosa avrebbero dovuto fare Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia per rispondere alla crisi del debito pubblico. A parte che sarebbe come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue, perché la Deutsche Bank era uno dei soggetti che ha provocato la crisi finanziaria e poi spiega cosa dovremmo fare noi per uscirne. Dice questo: in Italia esiste un'enorme ricchezza pubblica, si chiama territorio, si chiamano servizi pubblici, si chiama patrimonio pubblico. E qual è la ricetta che propone? Ovviamente la progressiva privatizzazione di tutta questa ricchezza collettiva. E tra l'altro specifica, questa ricchezza collettiva è in particolare in mano agli enti locali, cioè ai comuni e alle comunità territoriali. E guarda caso il patto di stabilità, cioè i vincoli finanziari applicati dall'Unione Europea dentro i paesi, in Italia sono stati scaricati esattamente soprattutto sui comuni. Qual era l'obiettivo? Mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Se io dico

che la salute non è più un diritto ma un bene economico, certo ci sarà una parte della popolazione, come infatti sta succedendo, che non accederà più alle cure, ma chi se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io dico che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho addirittura fatto bingo, perché per far comprare automobili o iPhone io devo spendere miliardi di pubblicità. Non ho nessun bisogno di spendere miliardi in pubblicità per far consumare acqua alle persone. Le persone sono semplicemente necessitate a farlo tutti i giorni e per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho quindi un business garantito nel tempo. Oggi noi siamo dentro un sistema capitalistico che è pervasivo, cioè che non lascia spazi fuori di sé e dove tutto deve diventare o può esistere solo se diventa valore finanziario.

0: La voracità del neoliberismo non risparmiava nessun ambito della vita e proprio a metà degli anni 90 iniziò ad attaccare frontalmente i diritti del lavoro. Sentiamo Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
1: Nel corso degli anni 90 succedono almeno due o tre cose molto rilevanti dal punto di vista del mercato del lavoro. Il primo elemento è la globalizzazione economica, il che determina un effetto molto rilevante perché smettono di avere gran senso le politiche che fanno perno sulla domanda aggregata. Se nel fordismo ogni salario era un costo per un imprenditore, ma era anche capacità di consumo, questo tema viene meno con la globalizzazione economica perché si può tranquillamente vendere su mercati integrati all'estero senza preoccuparsi di un sostegno alla domanda, e questo fa saltare un paradigma socio-economico. Al tempo stesso è del 97 il pacchetto Treu, che introduce per la prima volta il lavoro temporaneo tramite agenzia, più comunemente noto come lavoro interinale, rompendo il dogma della coincidenza tra chi utilizza, dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume anche la responsabilità. Un dogma fisso nell'ordinamento italiano sin dalla legge 1369 del 60, quella contro l'interposizione di manodopera, che poi sarà abrogata nel 2003 dalla cosiddetta legge Biagi. In terzo luogo, quello che accade è l'eclissi di un grande protagonista del Novecento operaio, e cioè il popolo dalle tute blu e le mani callose. Tanto che quando le tute bianche scelsero di utilizzare la tuta bianca, quella fu anche una metafora di ragionamenti rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro. Il bianco è il colore che viene fuori sul disco cromatico quando girano rapidamente tutti i colori, e in qualche modo era una metafora della moltitudine al lavoro, della pluralità di figure non più omogenee, non più simili al grande protagonista della scena fordista, l'operaio massa, l'operaio in tuta blu che dir si voglia, ma una pluralità di figure talvolta occupate con contratti di lavoro subordinato, tal'altra occupate con rapporti di lavoro autonomo, più o meno genuino, più o meno fasullo. Era noto in Italia l'anomalia del mondo delle collaborazioni coordinate e continuative senza paragoni in altri ordinamenti giuridici, quindi delle figure che erano dei sostituti commerciali del lavoro dipendente, sgravato però quanto all'impresa dei costi economici e normativi del lavoro subordinato. E in questo paradigma comincia a avviarsi una battaglia contro la precarietà del lavoro, contro le figure, diciamo, a scadenza, precarie, semiautonome, parasubordinate, per un verso, e per l'altro la battaglia per il reddito sganciato dal lavoro, non misura contro l'esclusione sociale, ma retribuzione egualitaria e generalizzata dell'apporto che ciascuna e ciascuno di noi nel post-fordismo conferisce alla produzione, non solo nel tempo di lavoro, in quello qualificato come tempo di lavoro, ma anche durante altre poste di tempo che eravamo abituati un tempo a considerare tempo libero e che invece nel 2001 pensavamo fosse intelligenza, relazioni, abilità messe al lavoro per la valorizzazione del capitale, ciò che oggi risulta persino intuitivo se uno pensa all'intelligenza artificiale e al modo in cui tutte e tutti noi la addestriamo.
0: L'obiettivo della distruzione dei diritti del lavoro rispondeva a una logica di atomizzazione per impedire che la classe lavoratrice si riconoscesse e lottasse compatta. Se chi fa lo stesso lavoro ha contratti diversi,

0: attribuzioni diverse o datori di lavoro diversi, è più difficile che possa riconoscersi nelle simili condizioni lavorative.
1: Se un tempo la classe operaia aveva un interesse tendenzialmente convergente, dalla fine degli anni 90 in poi si è fatta strada l'idea di un concetto di uguaglianza diverso, non più, diciamo, l'uguaglianza verticale, per così dire, il tentativo di accorciare la distanza tra chi comanda e chi è subordinato, ma l'idea della uguaglianza orizzontale, o, per dirla in termini più pop, della cosiddetta competizione tra insider e outsider. Si è in quella stagione diffusa una teoria, anzi un teorema strampalato indecente, alla cui stregua, per consentire l'accesso nel mondo del lavoro ai non garantiti, si dovessero comprimere, dimezzare o ridurre i diritti dei cosiddetti garantiti. Quindi c'è stato un paradigma sostanzialmente di competizione o di guerra tra poveri. Penso che è stato a Genova che abbiamo cominciato a dire che bisognava disertare le guerre tra poveri.
0: Anche sul tema del lavoro, il movimento No Global aveva una sua proposta. Una proposta che, elaborando quelle di movimenti precedenti, come quello del 1977, prevedeva il reddito di base universale e incondizionato come strumento di riscatto sociale.
1: L'aspetto rivendicativo più interessante di quella stagione, a mio giudizio, è stata la scelta di reclamare reddito, perché è stata, diciamo, una grande rivendicazione poi eclissata, è venuta fuori molti anni dopo per bocca, diciamo, di un movimento formalmente non politicizzato o che mirava a superare, diciamo, la dicotomia destra-sinistra. Mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E invece la rivendicazione di un reddito sganciato dal lavoro fu patrimonio del movimento dei movimenti. Era quella la parola d'ordine con la quale, prima di Genova, partimmo per Nizza, quando nel dicembre del 2000 si approvava la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, e fu una rivendicazione che portammo anche a Genova, per cui la scelta non era soltanto quella di combattere contro la precarietà, ma anche di reclamare un reddito sganciato dal lavoro, come avevano detto alcuni intellettuali 6 anni prima nel famoso appello dei 35 della metà degli anni 90. Del resto, alla vigilia di Genova era stato pubblicato un libro molto importante, un libro che si intitolava Lessico postfordista, e l'idea che venisse fuori un lessico era un modo di raccontare il fatto che il mondo nuovo aveva bisogno di una nuova grammatica.

0: All'interno del movimento, l'associazione transnazionale Attac in particolare pose l'accento sulla necessità di disarmare i mercati. Marco Bersani.
1: Qual è stato il contributo di Attac ai movimenti sociali? È stato esattamente quello di porre l'accento su questa idea del disarmare i mercati, cioè stava avvenendo una profonda trasformazione del modello capitalistico nel senso della finanziarizzazione. Occorreva mettere al centro delle battaglie, o comunque all'interno, diciamo, delle piattaforme dei movimenti sociali, la battaglia contro la libertà di movimento dei capitali finanziari, la battaglia per il controllo democratico della finanza, alla battaglia per la riappropriazione sociale della ricchezza collettiva e quindi banche pubbliche, eccetera, eccetera. Possiamo dire oggi che quella intuizione era un'intuizione corretta, perché oggi a maggior ragione i grandi interessi finanziari, attraverso politiche tra l'altro di accentramento senza precedenti, sostanzialmente oggi pochi grandi fondi finanziari controllano tutta l'economia. Solo per fare anche qui un esempio, tre fondi finanziari, BlackRock, Vanguard e State Street, stanno dentro il capitale sociale della cosiddetta old economy, cioè di tutte le industrie energetiche fossili, stanno dentro il capitale sociale di tutte le più grandi industrie della new economy, quindi light tech, l'intelligenza artificiale, e stanno dentro il capitale sociale delle industrie degli armamenti. Quindi il peso della finanza continua a essere preponderante rispetto, per esempio, alle cosiddette sedi formali democratiche.
0: Tra le proposte più

0: celebri di quella stagione c'è senza dubbio la Tobin Tax, uno strumento che si poneva l'obiettivo di porre un freno alla speculazione finanziaria.
1: Era la richiesta di tassare tutte le transazioni valutarie, quindi tutti i movimenti bancari, con una piccolissima aliquota che però avrebbe avuto effetti importanti. Il primo di questi era il totale tracciamento di tutte le transazioni valutarie, quindi la possibilità di poterle controllare. Secondo, la drastica riduzione della speculazione finanziaria, perché un conto è la persona, il cittadino o la cittadina normale che fa una transazione valutaria due volte all'anno, un conto invece è la speculazione finanziaria che fa migliaia di transazioni valutarie nell'arco di un minuto. Se ciascuna di queste è tassata anche con una piccolissima aliquota, è chiaro che per chi vive di speculazione finanziaria questo diventa un freno importante, e in più tutto questo avrebbe prodotto un gettito che nella nostra proposta di legge doveva essere indirizzato ovviamente a politiche sociali e politiche ambientali. Qual era il significato profondo? Provare a far capire, a far diventare consapevolezza diffusa il fatto che l'unica globalizzazione veramente avvenuta era la libertà di movimento dei capitali finanziari, che erano gli unici liberi e tutt'oggi sono gli unici liberi di attraversare il pianeta alla ricerca delle migliori condizioni per loro, e quindi far capire che il tema della finanza doveva entrare nella filiera delle lotte, delle rivendicazioni e anche della costruzione di un altro mondo possibile. Quella proposta di legge poi è finita in Parlamento, tra l'altro su quella poi è nata invece una proposta europea, ovviamente non ha ottenuto il risultato che noi speravamo, però ancora oggi è in discussione dentro il Parlamento europeo una possibile proposta di tassazione delle transazioni finanziarie. Ma il tema è stato importante perché ha permesso di porre il focus su dove stavano andando le trasformazioni del capitalismo, cioè esattamente sulla questione della finanza.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Radio Ciroma, il villaggio globale è il nostro pane quotidiano.
1: Argento vivo! Sbiancate! Figu! Oklahoma! Sigarette! Puttano! Fagiugo! Garelli! Smarmitare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco nigger!
2: Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni di ricarrello! Scarico la frutta nei terzieri! Ma arriva il primo fesso! Con la moto a scureggetto mi sveglia!

0: professionista. No, ma è un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane.
0: Ma ditele prima le cose, no?
2: Sfreccia in penna e esclama: porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma inchioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti.

del caricamento fanno la coda, fanno la coda. Gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche. E si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve, c'era la neve. Sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, qualcuno grida. Sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila e ce n'è una sdraiata per terra sopra.

confiscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se minchiode, è un uomo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

addici a me. Addici a me. Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, oh, oh, ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa, potrei fare qualsiasi cosa per...

Non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludere.

e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali, dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.

0: Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
1: Ah, non lo so. Forse è il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo, anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta, perché siamo dei codardi. Fanculo la società.
0: Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
2: Niente. I've been

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Este hermano está enloquecido, amigo.

0: create?
1: Fire, blood, canvas, sound, cement, street, people.
0: Whatever you could find.
1: Absolutely, man.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

0: Meistergut.
1: That was a bit.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.
1: This one called China again.

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornaienchi, fumetto.

giovani di pane bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di pane bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui.
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de
0: vedere
1: starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo ogni tabù immaginabile. In ogni caso, ognuna, ognuno afferma il proprio desiderio nelle zone in cui. Nulla è vero, tutto è permesso.
3: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto. Puntata 11. Lei riusciva a nascondere la sua barba radendosi ogni giorno. Il docente era un bell'uomo di 43 anni, molto bello e affascinante. Da subito vi fu uno scambio di sguardi, respirò profondamente e poi aprì le braccia. Dopo pochi minuti di baci e carezze, l'ho aiutato a mettere tutti gli spilli. Erano uomini maturi, che riuscivano ad incuriosirmi molto più dei miei coetanei. Ma quelle sono state le uniche esperienze con uomini più grandi. La mia amica non seppe mai di quella notte. Adesso non è più mia amica. Con il tempo ci siamo perse di vista e adesso vive in Germania. Amo davvero il mio compagno, ma a volte sento il bisogno di quel brivido. È la nostra natura più primordiale. Per me, questi incontri non tolgono nulla al mio amore per lui. Anzi, sento che mi rendono una partner migliore, più appagata e quindi più felice nella relazione. È incredibile come a volte scegliamo di fare del male agli altri. Fine della puntata 11.
4: Puntata 12. Avevo 21 anni e lavoravo in un esercizio di vendita di armi e munizioni. Un giorno assolato chiusi il negozio e mi stavo avviando verso casa. Ad un tratto vedo venirmi incontro una donna. Alta, snella, lunghi capelli corvini, con un abito a tubo di colore nero e tacchi alti. Camminava flessuosa come una pantera. Era il mio ideale di donna. Quando ci incrociammo, lei mi guardò e ovviamente io guardai lei. Questo ragazzo veniva a trovarci con un sacco di cioccolatini e di regali, per me e mia sorella. Portava del liquore a mio padre e lo faceva bere oltre i limiti. Poi ne approfittava per andare a letto con mia mamma. Ho visto anche mio cugino farlo. In quelle occasioni venivo mandato fuori, con una scusa. Adesso non ho voglia di spezzare il cuore di due persone e rovinare tutta la famiglia. Nel frattempo mi sono trasferita all'estero e l'ho incontrata di nuovo. Erano trascorsi 30 anni e lei era esattamente come quando la vidi la prima volta. Usava ancora lo stesso profumo ed era vestita allo stesso modo. Fine della puntata 12.

0: Puntata 13. Nel lontano 1982, quando avevo solo 15 anni, ebbi una relazione con una donna di 45 anni. Non mi aveva adescato, ero stato io a fare tutto. La osservavo di nascosto quando puliva fuori dalla sua porta, indossava una tuta aderente e aveva un sedere stupendo. Lei era sposata, il marito lavorava fuori e tornava brevemente ogni 3 mesi. Lei non è più tornata, le ho telefonato invano, più e più volte. Adesso vivo lontano e questa donna avrà oramai 80 anni. Chissà se è ancora viva. Alla fine ci scambiamo i numeri e ci rivediamo in spiaggia. Il suo nome era Frederick. Ovviamente non è il suo vero nome. Ma poi ho scoperto che lui era una ragazza. Frederick era quasi riuscito a ingannarmi.
1: Fine della puntata 13.

0: mi volle credere. In realtà loro due non si somigliavano per niente. Abitavo in una palazzina popolare. Accanto abitava un signore divorziato. Un sessantenne calvo con gli occhiali e due orecchie grandi, assomigliava a un topo. Era davvero inquietante. Suonava il campanello della mia porta alle 2 di notte, e io dovevo abbassare il volume dello stereo. Nel frattempo mi arrivano degli SMS anonimi di qualcuno. Mio cugino è caduto in depressione. Restava sempre in camera sua, e usciva solo quando la madre non era a casa, perché sennò veniva insultato. Parlando con il suo medico, Aldo scoprì che con l'età è normale che ci siano cambiamenti nella funzione sessuale. Gli fu consigliato di provare gli esercizi di Kegel, che rafforzano i muscoli del pavimento pelvico, migliorando il controllo delle erezioni. Aldo li fece ogni giorno, e presto notò una grande differenza. Fine della puntata 14.
1: Puntata 15. Lei ha raccontato una storia inverosimile.
2: La storia di una bambola di plastica capace di comportarsi come una persona vera. Era innamorata dell'uomo da quando aveva 11 anni.
1: Era un medico dell'ospedale. Dava nomi falsi per farsi storie parallele, senza che lo potessero rintracciare. Alla fine la moglie lo ha perdonato. E adesso lei e Aldo sono felici.
2: Quando i due andarono a dormire, in stanze separate, mi intrufolai nella camera della signora. Era estate, la finestra era aperta.
1: Lei dormiva con la mascherina sugli occhi, e io iniziai a toccare quel corpo addormentato senza un obiettivo preciso.
2: Lei si svegliò di soprassalto e iniziò a urlare.
1: Fine della puntata 15.
0: Puntata 16. Le immagini furono cancellate dal cellulare, e nessuno, almeno credo, si ricorda più di quelle foto. Amo quell'uomo, ma ho ancora paura del bambino che era. C'era anche una ragazza strana, si chiamava Steffi. Ovvio che ci feci il mio solito pensierino, senza pensare alle conseguenze. Sebbene l'atmosfera fosse molto bella, cadde un freddo silenzio. Ad oggi non ho avuto più sue notizie. Nessuno sa più nulla di lei. Sul web Steffi non esiste più. Condividevamo tutto, ma proprio tutto. Le vacanze insieme, la doccia, il letto, i vestiti, eccetera. Tant'è che mi affezionai moltissimo ad un suo fidanzato, che lei diceva di amare tanto. Lei non l'aveva ancora fatto, e cercava insieme all'attuale fidanzato, il momento giusto. Invece alla prima occasione, perse la verginità con il suo ex.
1: Fine della puntata 16.

Puntata 17. Mi vestii benissimo e mi truccai in maniera esagerata. Indossai addirittura dei tacchi alti. Tutto solo per farmi notare da lui. Ero stupenda, ma lui non mi degnò nemmeno di un'occhiata. Se lo cercavo con lo sguardo, lui si voltava da un'altra parte. Sconfortata, smisi di ballare e mi rintanai in un angolo buio. Allora comparve lei. La ragazza era una bionda, più o meno della mia età,

0: ma evidentemente più troia e in sintonia col mio fidanzato. Una volta accomodati su un morbido divano, tra una battuta e l'altra, li vidi spogliarsi reciprocamente. Ogni tanto si accorgevano di me. Mio marito mi baciava, e faceva lo stesso anche con lei. Mentre lui le carezzava il ventre e il seno, lei si dedicò a me leccandomi il collo e mordendomi i lobi. Poi armeggiò con i miei pantaloni per togliermeli. Ero congelata, non provavo assolutamente niente, e non sapevo come comportarmi. Lei iniziò a dedicarsi a lui con un rapporto orale. Mostrava grande competenza, probabilmente per mandarmi un segnale di dominio. Poi mi prese per mano e mi invitò a terminare ciò che lei aveva iniziato. Fu questione di pochi secondi. L'auto scivolò nella scarpata investendo arbusti e cespugli, fino a fermarsi contro un grosso albero. Tuttora non capisco come lui sia riuscito a farsi perdonare. Fine della puntata 17.
1: Puntata 18. Al culmine della disperazione risposi a un'inserzione sul giornale. Cercavano un autista tuttofare. Arriva un signore piuttosto strano e mi chiede cosa volessi. Apparve poi la moglie, con una vestaglia di seta pura. Notai però uno strano rigonfiamento, giù in basso. Non mi era mai capitato che mi piacesse una ragazza, pensavo desiderassi soltanto baciarle, invece ho capito che sarei potuta andare molto oltre. Ho aspettato che l'infatuazione passasse, ma io e questa donna ci siamo legate sempre di più e continuo tuttora a sentire una grande confusione. Carla aveva un corpo perfetto e gli occhi blu più belli che avessi mai visto. Ho cercato di vederla nuda ogni volta che potevo. Dopo diversi mesi la mia pazienza ha dato i suoi frutti. La porta della doccia era opaca. Sebbene alcuni dettagli fossero confusi, vidi Carla che insaponava i suoi seni perfetti. Fine della puntata 18.

0: Puntata 19. Sentivo che stavo per venire, quindi ho deciso di rallentare. Lei si era accorta e mi chiamò. Voleva vedermi nuda. Non riuscivo a capire se lo desiderasse davvero o se voleva solo farmi sentire a disagio. Ho fatto presente la situazione al mio fidanzato, ma lui non sembrò prendere seriamente la cosa. Adesso ascolta che cosa succede. Lei si era accorta di tutto, e improvvisamente mi chiamò. Voleva vedermi nudo. Non riuscivo a capire se voleva solo farmi sentire a disagio. Ho fatto presente la situazione alla mia fidanzata. Ma lei non sembrò prendere seriamente la cosa. David era venuto a incontrare sua moglie, poiché, a nostra insaputa, il matrimonio era in difficoltà. Così è arrivata sua moglie. Era una ragazza molto attraente, e nostra madre ha chiesto a noi bambini di andare a giocare in giardino, mentre David e sua moglie sono andati a parlare in sala da pranzo. Nel sogno, io ero diventato grande, e nel giro di un'ora, riuscivo a sedurre sia David che sua moglie. Fine della puntata 19.
1: Puntata 20. Loro si eccitano se mandiamo foto di parti del nostro corpo. Noi non funzioniamo come loro, siamo diverse. Ci scambiamo delle foto osè. Anzi, era lei che iniziò a mandarmi delle sue foto molto piccanti. Era inevitabile che io invitassi questa donna, single, con 4 figli, a casa mia, anche se abitava in un'altra città. Nel sogno mi fermo e busso a una casa per chiedere se potevano farmi riparare. Non c'era nessun posto per proteggermi dalla pioggia. Era chiaramente il suo viso. Era lui. Ancora una volta ci incrociammo e ancora una volta i suoi occhi mi stregarono. Infine lei ha adottato lo schema classico dei narcisisti: love bombing, svalutazione, scarto. Torno a casa, e dentro la buca della posta trovo un sacchetto con 2 audiocassette e un biglietto. Apro il biglietto e leggo: ti ho registrata, cagna. In questi giorni vengo a parlarti e sistemiamo le cose. Nelle cassette c'erano le registrazioni di gemiti e frasi durante i rapporti sessuali. Era chiaro che il destinatario non ero io.
0: Sullo schermo appare Steffi, la bambola vivente. Ha iniziato a toccarmi anche lì. Ho deciso che era abbastanza e mi sono svegliata.
1: Fine della puntata 20. Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Credere è difficile, dubitare è facile.
2: Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
1: Diventa anche tu una persona irresistibile.
3: Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

Meno di tre mesi dopo la rivolta di Seattle, Jovanotti salì sul palco di Sanremo e insieme a musicisti brasiliani cantò un rap in cui si rivolgeva direttamente al presidente del Consiglio italiano, Massimo D'Alema. Puntava il dito contro organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e nel ritornello lanciava un appello: cancella il debito. Jovanotti non fu il solo artista a lanciare quel messaggio. Lo stesso fecero Bob Geldof, Bono Vox e altri ancora all'interno della campagna Jubilee 2000, che approfittando del giubileo voluto dal Papa sollevarono la questione del debito pubblico che strozzava i paesi africani e delle politiche neoliberiste che aggravavano il problema. L'Africa, in particolare, viveva così una stagione sotto i riflettori, come racconta il combognano.

0: Milano, padre Alex Zanotelli.
1: L'Africa ha avuto un bel momento quello lì, in cui davvero era entrata finalmente nelle discussioni pubbliche. Ero già nella baraccopoli di Corococcio, vivevo lì, ma l'Africa è stata effettivamente in quel momento, ha avuto una grossa attenzione. Quali erano i presupposti perché alzasse la testa l'Africa? Penso che i presupposti fondamentali era un cambiamento radicale, cioè il problema dell'Africa è che l'Africa sta pagando questo sistema economico finanziario mondiale. Quello che noi è il nostro benessere è pagato poi dall'Africa. Oggi calcoliamo, siamo 9 miliardi di persone. Il 10% della popolazione mondiale, cioè chi sta bene, il 10% di questi 9 miliardi, consuma da solo praticamente il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il problema centrale, in poche parole, che chiaro che poi i paesi, soprattutto l'Africa, che viene da tutta un'immensa tragedia di colonialismo e di sfruttamento, si trova in una situazione in cui continua a peggiorare in questo momento, e l'impoverimento dei popoli africani è sotto gli occhi di tutti oggi.
0: La questione del debito non riguardava solo i paesi africani. Qualche anno dopo toccherà anche all'Europa. Marco Bersani, coordinatore di Attacchi Italia.
2: A quel tempo il problema ovviamente era pressante per i paesi del sud del mondo, che erano letteralmente strangolati da politiche che, dietro un'idea diciamo astratta, per cui se io ti presto dei soldi tu me li devi restituire, in realtà dietro questo c'era un rapporto di potere gigantesco. Io detengo il capitale finanziario, tu ne hai bisogno, io te lo presto a condizioni sia di tassi di interesse che favoriscono me, ma anche per prestartelo ti pongo una serie di condizioni, per cui per esempio devi privatizzare tutti i sistemi sanitari, devi privatizzare i servizi pubblici, devi sottostare a una serie di vincoli. Quindi diciamo il debito si presentava come il cappio al collo dei paesi del sud del mondo. Nel tempo si è capito che può diventarlo per chiunque, e infatti dopo la crisi dei subprime negli Stati Uniti 2007-2008, nel 2010-2011 la questione del debito è precipitata in Europa. Noi abbiamo sempre detto che era una trappola artificiale cominciare a dire che il debito è il problema fondamentale, che il debito paralizza l'economia e la società, è stata una costruzione ideologica fatta a tavolino. La crisi veniva presentata come un'emergenza gigantesca, e come ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, a chi ci si rivolge? Ai tecnici. E quindi si smette di avere un pensiero collettivo e si comincia a dire: aiuto, c'è un problema, chiamiamo l'esperto che ce lo risolve. E lì è stata giocata la battaglia del debito pubblico, sia sull'Italia, ma poi lo si è visto in maniera clamorosa sulla Grecia, esattamente per far passare le politiche liberiste senza più il consenso che precedentemente avevano. Cioè la trasformazione della favola in incubo. Pensiamo all'Italia. In Italia, esattamente nel 2011, abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica. Come ha risposto il modello? Il modello ha detto: ah, non siete più d'accordo con le privatizzazioni? Bene, potete pensarlo. Meglio se a casa vostra e quando siete da soli, perché quando invece siete fuori e in pubblico dovete sapere che magari privato non è bello, ma è obbligatorio e ineluttabile. Ora, se però io devo trasformare una favola in un incubo, e cioè non posso più accedere al vostro consenso perché la favola non esiste più, come faccio a farvi accettare l'incubo? Vi devo spaventare. Tutto questo per ottenere non più il consenso che so di non avere più, ma per ottenere la rassegnazione delle persone. Era un tentativo politico, anche ben riuscito sotto molti aspetti, di far credere che se il debito era alto, sulla situazione andavano prese misure di emergenza. E quali erano le misure di emergenza? Ovviamente l'approfondimento delle privatizzazioni, l'approfondimento delle politiche liberiste, l'approfondimento della sottrazione dei diritti e democrazia.
0: Nonostante la grande mobilitazione per cancellare il debito dei paesi africani, i potenti del mondo non diedero ascolto nemmeno al Papa, e la questione non è ancora risolta, anzi.
1: siamo arrivati, ho visto le ultime statistiche per l'Africa, parlano di 1160 miliardi di dollari di debito. E questa è una delle maniere in cui strozziamo la gente, c'è nulla da fare, 1160 miliardi di dollari di debito. Prendi il governo italiano che ha fatto partire il piano Mattei, ma il piano Mattei è una copertura per che cosa? Per lo sfruttamento. Il nostro interesse in Africa qual è? Petrolio, gas, questo è quello che ci interessa a noi, e questo vale per tutte le nazioni, Stati Uniti, l'Europa, l'Italia, davvero è qualcosa che fa spavento. Praticamente noi perseguiamo una politica predatoria. Do semplicemente l'esempio più clamoroso che abbiamo, è quello del Congo. Il Congo è il paese più impoverito al mondo ed è il paese che ha le ricchezze più grandi del sottosuolo al mondo, ed è arrivata una situazione oggi che fa paura, e stiamo portando via le sue ricchezze, che sono che cosa? Il coltan, i cobalti, particolarmente il coltan per tutti i telefonini. Noi stiamo derubando in continuità l'Africa, e quindi questo è un po' lo stile, direi, di quello che io chiamerei l'Occidente. E per cui del debito non abbiamo risolto assolutamente nulla, non facciamo altro che incrementarlo. I paesi poi africani, che potevano forse pagarlo se avessero le mani sui loro, sui beni, come il Congo, se avesse il governo del Congo di Kinshasa, avesse lui le mani sul coltan, cavolo, se ci pagherebbe i debiti. Ma in questa maniera facciamo altro che portare via i beni dall'Africa, e in più l'Africa è sempre più indebitata.

0: Le ricette neoliberiste venivano imposte a ogni latitudine e progressivamente si stavano mangiando tutti i beni comuni del mondo, costringendo i cittadini a cominciare a pagare ciò a cui prima avevano diritto.
1: Il modello capitalistico, per poter sopravvivere, ha dovuto invadere anche tutti quei settori che prima facevano parte di un compromesso sociale, no? Quello che è avvenuto nei 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Europa. Il modello capitalistico ha continuato ad esistere, ma in parte per le grandi lotte che ci sono state, in parte per motivi geopolitici, in Europa si era creato una sorta di compromesso sociale per cui da una parte c'era il modello capitalistico, dall'altra c'erano una serie di diritti garantiti, una serie di servizi pubblici creati per esattamente rendere garanzia di quei diritti. Bene, da quel momento è esattamente quel settore che diventa il target del modello capitalistico, cioè il modello capitalistico ha bisogno che non ci siano più settori tra virgolette neutri e che quindi non ci siano più servizi pubblici gratuiti, non ci siano più diritti a prescindere, ma quello diventa un terreno di battaglia. E infatti da lì il modello capitalistico ha cominciato a inserirsi dentro la privatizzazione dei beni comuni. Pensiamo all'energia, pensiamo ovviamente all'acqua, pensiamo al territorio. E su questo c'è anche un interessante studio fatto nel 2011 dalla Deutsche Bank che si chiama Guadagni, concorrenza, crescita, in cui dice cosa avrebbero dovuto fare Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia per rispondere alla crisi del debito pubblico. A parte che sarebbe come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue, perché la Deutsche Bank era uno dei soggetti che ha provocato la crisi finanziaria e poi spiega cosa dovremmo fare noi per uscirne. Dice questo: in Italia esiste un'enorme ricchezza pubblica, si chiama territorio, si chiamano servizi pubblici, si chiama patrimonio pubblico. E qual è la ricetta che propone? Ovviamente la progressiva privatizzazione di tutta questa ricchezza collettiva. E tra l'altro specifica, questa ricchezza collettiva è in particolare in mano agli enti locali, cioè ai comuni e alle comunità territoriali. E guarda caso il patto di stabilità, cioè i vincoli finanziari applicati dall'Unione Europea dentro i paesi, in Italia sono stati scaricati esattamente soprattutto sui comuni. Qual era l'obiettivo? Mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Se io dico che la salute non è più un diritto ma un bene economico, certo ci sarà una parte della popolazione, come infatti sta succedendo, che non accederà più alle cure, ma chi se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io dico che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho addirittura fatto bingo, perché per far comprare automobili o iPhone io devo spendere miliardi in pubblicità. Non ho nessun bisogno di spendere miliardi in pubblicità per far consumare acqua alle persone. Le persone sono semplicemente necessitate a farlo tutti i giorni e per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho quindi un business garantito nel tempo. Oggi noi siamo dentro un sistema capitalistico che è pervasivo, cioè che non lascia spazi fuori di sé

0: La voracità del neoliberismo non risparmiava nessun ambito della vita e proprio a metà degli anni 90 iniziò ad attaccare frontalmente i diritti del lavoro. Sentiamo Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
1: Nel corso degli anni 90 succedono almeno due o tre cose molto rilevanti dal punto di vista del mercato del lavoro. Il primo elemento è la globalizzazione economica, il che determina un effetto molto rilevante perché smettono di avere gran senso le politiche che fanno perno sulla domanda aggregata. Se nel fordismo ogni salario era un costo per un imprenditore, ma era anche capacità di consumo, questo tema viene meno con la globalizzazione economica perché si può tranquillamente vendere su mercati integrati all'estero senza preoccuparsi di un sostegno alla domanda, e questo fa saltare un paradigma socio-economico. Al tempo stesso è del 97 il pacchetto Treu, che introduce per la prima volta il lavoro temporaneo tramite agenzia, più comunemente noto come lavoro interinale, rompendo il dogma della coincidenza tra chi utilizza, dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume anche la responsabilità. Un dogma fisso nell'ordinamento italiano sin dalla legge 1369 del 60, quella contro l'interposizione di manodopera, che poi sarà abrogata nel 2003 dalla cosiddetta legge Biagi. In terzo luogo, quello che accade è l'eclissi di un grande protagonista del Novecento operaio, e cioè il popolo dalle tute blu e le mani callose. Tanto che quando le tute bianche scelsero di utilizzare la tuta bianca, quella fu anche una metafora di ragionamenti rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro. Il bianco è il colore che viene fuori sul disco cromatico quando girano rapidamente tutti i colori, e in qualche modo era una metafora della moltitudine al lavoro, della pluralità di figure non più omogenee, non più simili al grande protagonista della scena fordista, l'operaio massa, l'operaio in tuta blu che dir si voglia, ma una pluralità di figure talvolta occupate con contratti di lavoro subordinato, tal'altra occupate con rapporti di lavoro autonomo, più o meno genuino, più o meno fasullo. Era noto in Italia l'anomalia del mondo delle collaborazioni coordinate e continuative senza paragoni in altri ordinamenti giuridici, quindi delle figure che erano dei sostituti commerciali del lavoro dipendente, sgravato però quanto all'impresa dei costi economici e normativi del lavoro subordinato. E in questo paradigma comincia a avviarsi una battaglia contro la precarietà del lavoro, contro le figure, diciamo, a scadenza, precarie, semiautonome, parasubordinate, per un verso, e per l'altro la battaglia per il reddito sganciato dal lavoro, non misura contro l'esclusione sociale, ma retribuzione egualitaria e generalizzata dell'apporto che ciascuna e ciascuno di noi nel post-fordismo conferisce alla produzione, non solo nel tempo di lavoro, in quello qualificato come tempo di lavoro, ma anche durante altre poste di tempo che eravamo abituati un tempo a considerare tempo libero e che invece nel 2001 pensavamo fosse intelligenza, relazioni, abilità messe al lavoro per la valorizzazione del capitale. Ciò che oggi risulta persino intuitivo se uno pensa all'intelligenza artificiale e al modo in cui tutte e tutti noi la addestriamo.
0: L'obiettivo della distruzione dei diritti del lavoro rispondeva a una logica di atomizzazione per impedire che la classe lavoratrice si riconoscesse e lottasse compatta. Se chi fa lo stesso lavoro ha contratti diversi, retribuzioni diverse o datori di lavoro diversi, è più difficile che possa riconoscersi nelle simili condizioni lavorative.
1: Se un tempo la classe operaia aveva un interesse tendenzialmente convergente, dalla fine degli anni 90 in poi si è fatta strada l'idea di un concetto di uguaglianza diverso, non più, diciamo, l'uguaglianza verticale, per così dire, il tentativo di accorciare la distanza tra chi comanda e chi è subordinato, ma l'idea della uguaglianza orizzontale, o, per dirla in termini più pop, della cosiddetta competizione tra insider e outsider. Si è in quella stagione diffusa una teoria, anzi un teorema strampalato indecente, alla cui stregua, per consentire l'accesso nel mondo del lavoro ai non garantiti, si dovessero comprimere, dimezzare o ridurre i diritti dei cosiddetti garantiti. Quindi c'è stato un paradigma sostanzialmente di competizione o di guerra tra poveri. Penso che è stato a Genova che abbiamo cominciato a dire che bisognava disertare le guerre tra poveri.
0: Anche sul tema del lavoro, il movimento No Global aveva una sua proposta. Una proposta che, elaborando quelle di movimenti precedenti, come quello del 1977, prevedeva il reddito di base universale e incondizionato come strumento di riscatto sociale.
1: L'aspetto rivendicativo più interessante di quella stagione, a mio giudizio, è stata la scelta di reclamare reddito, perché è stata, diciamo, una grande rivendicazione poi eclissata, è venuta fuori molti anni dopo per bocca, diciamo, di un movimento formalmente non politicizzato o che mirava a superare, diciamo, la dicotomia destra-sinistra. Mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E invece la rivendicazione di un reddito sganciato dal lavoro fu patrimonio del movimento dei movimenti. Era quella la parola d'ordine con la quale, prima di Genova, partimmo per Nizza, quando nel dicembre del 2000 si approvava la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, e fu una rivendicazione che portammo anche a Genova, per cui la scelta non era soltanto quella di combattere contro la precarietà, ma anche di reclamare un reddito sganciato dal lavoro, come avevano detto alcuni intellettuali 6 anni prima nel famoso appello dei 35 della metà degli anni 90. Del resto, alla vigilia di Genova era stato pubblicato un libro molto importante, un libro che si intitolava Lessico postfordista, e l'idea che venisse fuori un lessico era un modo di raccontare il fatto che il mondo nuovo aveva bisogno di una nuova grammatica.

0: All'interno del movimento, l'associazione transnazionale Attacca in particolare pose l'accento
1: del modello capitalistico nel senso della finanziarizzazione. Occorreva mettere al centro delle battaglie, o comunque all'interno, diciamo, delle piattaforme dei movimenti sociali, la battaglia contro la libertà di movimento dei capitali finanziari, la battaglia per il controllo democratico della finanza, la battaglia per la riappropriazione sociale della ricchezza collettiva e quindi banche pubbliche, eccetera, eccetera. Possiamo dire oggi che quella intuizione era un'intuizione corretta, perché oggi, a maggior ragione, i grandi interessi finanziari, attraverso politiche tra l'altro di accentramento senza precedenti, sostanzialmente oggi pochi grandi fondi finanziari controllano tutta l'economia. Solo per fare anche qui un esempio, 3 fondi finanziari, BlackRock, Vanguard e State Street, stanno dentro il capitale sociale della cosiddetta old economy, cioè di tutte le industrie energetiche fossili, stanno dentro il capitale sociale di tutte le più grandi industrie della new economy, quindi l'high tech, l'intelligenza artificiale, e stanno dentro il capitale sociale delle industrie degli armamenti. Quindi il peso della finanza continua a essere preponderante rispetto, per esempio, alle cosiddette sedi formali democratiche.
0: Tra le proposte più celebri di quella stagione c'è senza dubbio la Tobin Tax, uno strumento che si poneva l'obiettivo di porre un freno alla speculazione finanziaria.
1: Era la richiesta di tassare tutte le transazioni valutarie, quindi tutti i movimenti bancari, con una piccolissima aliquota che però avrebbe avuto effetti importanti. Il primo di questi era il totale tracciamento di tutte le transazioni valutarie, quindi la possibilità di poterle controllare. Secondo, la drastica riduzione della speculazione finanziaria, perché

globalizzazione veramente avvenuta era la libertà di movimento dei capitali finanziari, che erano gli unici liberi e tutt'oggi sono gli unici liberi di attraversare il pianeta alla ricerca delle migliori condizioni per loro, e quindi far capire che il tema della finanza doveva entrare nella filiera delle lotte, delle rivendicazioni e anche della costruzione di un altro mondo possibile. Quella proposta di legge poi è finita in Parlamento, tra l'altro su quella poi è nata invece una proposta europea, ovviamente non ha ottenuto il risultato che noi speravamo, però ancora oggi è in discussione dentro il Parlamento europeo una possibile proposta di tassazione delle transazioni finanziarie. Ma il tema è stato importante perché ha permesso di porre il focus su dove stavano andando le trasformazioni del capitalismo, cioè esattamente sulla questione della finanza.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

this was true. Cause there's no more morning dew.

0: that is.
1: The Martians can conquer the Earth in 6 days.
2: The same number of days it took to create it.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
4: I need a cheeseburger to go!

il sollecito del mio ragito interrotto.

0: sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
2: La quaglia? No.
0: Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo.
1: No.
3: Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
3: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
3: Liuzzi.
1: Giusto.
3: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Sì. Dammi qua.
1: E non è
3: che te ne va a fanculo tu la quaglia oggi, Liuzzi.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Vina, Villa. Blocca la lì.

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

famiglia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai avere.

che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

0: fermi.
1: Ciao, buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: Brano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.
1: Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

smell of preconception. Nothing will comfort you now.

preconceptions. Nothing will comfort you now.

0: Your initiation has just begun.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

0: vai a parlare alla televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello svuotacessi di inglese, va.

0: Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.
1: Excuse me, I have to go. Somewhere there is a crime happening.

0: gelato al cioccolato e non chiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fa una capibola.
1: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Rucazzo, è chiaro.
3: Quindi tu ne sai più di me?
1: No, non è che...
3: Allora tu ne sai più di me?
1: No, non è
3: che... Ah, capè, e tu ne sai più di me, eh?
4: Com'è? Tu ne sai più di Biagino?
1: No.
4: Mi capina poco, ne sai più di Biagino tu?
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Rucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Chinazzi? Tu sa chi è?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
2: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sor Ventresca, se non me li dai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
1: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

smettere un bucazzo tu e a bubacare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui quali non retta andonaggi, non ti metti pure tu un coppa a sto cazzo a bubacare.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente, Asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamos que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto.

piange, non riesci ad essere te stesso. Soffri perché non vivi, soffri perché non capisci i motivi o perché te ne credi falsi. Ma la vera causa sei tu, solo tu. Devi girarti la tua vita, sei tu il tuo padrone. Governati, autogestisciti, costruisciti, controllati, analizza,

0: Strega comanda. Strega.
1: Radio comanda. Girona 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Il povero. Sì, sono povero, mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 40 minuti.
1: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:42 minuti.
1: Kilo tobacco.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, gli piace.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, come bello.